0: Dobar dan, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado